riconoscer l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati. Vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre.

delicata, troppa sistemata, solo solo camerice. Ciao, la mia conata data smonto il motore. Na me dieci attacco film e io sogno l'attore. Anzi io e i danuri, chi ne di surure, ne schiacciami punti, ne vorri

lati l'amore mio ci ho sozzita acciurato con un pezzo di cutiedo capare uno lui e un incapallavuto simpatico mi quei tiene vero un avuto ben avuto ben avuto.

Ucciria sono quattro concia unica dall'angelone veissimi. A gente sa la scattagliare, a chiazzi un giro renasca naitare. E noi cinque da mezzo tagliere, e io non mi entro rifrievo. Ogni volta che uno avanza un piede si avvicinano. Ma non mi spoisto in arriere, ma pare tutta una mano che scinge sul proposiere. Cufu, cai bagno e ballate da ucciri. So venga sapisci un malice e poi muova su tutto. E a voi avuto il futto. Queste balate le puse per far succare senza bisogno che va molto. Infatti sente di chi saranno quattro, no? Il primo scidico e il secondo cicario in capo. Dezzo la zecco e sbattiati e sta sopra una balato quieto. Se votò, se ferrò. Sentisse minacciata e sa scappottò. Come fu, come non fu, in piazza tutta gente arrisiamo solo. Io e l'amore mio meschina, traumatizzata pur riesco la vita. Si da sente parlare non ha vecchio parole, ci prova sempre, ma mai sa vira sulla tire. Sta, si verità.